0: Segreti lì Milano, da spero pa maschi di mora pa mongosta di bo maschi matutano. Pensa na botte nen catadurmi, es di en sappa deru cu faca, n salga panella, n pui sal na caffè, in quebra cinco plato na lava los. Bai bu ben.
1: WBFM, a sua fiel companhia.